toriogun o di jeriko agbara lo npo agbara jesu npo oba to la no sori ogun o di jeriko agbara jesu npo agbara olorun npo oba to la no olanu sori ogun oba to wo di jeriko agbara jesu po agbara olorun po olanu sori ogun rahaba